0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tus éxitos también son nuestros.
2: Globo. Éxitos todo el día.